0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo ai imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
3: Dimensione radio, dimensione delta.
4: E cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
0: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
4: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
4: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
4: alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
4: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche, come sempre, tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuo, né ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
6: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre 80 anni.
4: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora sompetta sui palchi e compagni, ma la cosa molto bella, molto interessante è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
6: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
4: Rolling Stone,
6: Foreign Tanks.

0: Adesso.
1: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Bisulac, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
2: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
1: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
2: sì, all'antica Grecia, in qualche modo, esatto, poi vedremo, esatto, che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria,
1: che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole. Il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di, diciamo, qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
2: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita e la propria forza interiore, e quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
1: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
2: Naufraghi.
3: Perché

0: adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di una sua prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stata un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Hand Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
2: Io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo,
2: ciao e grazie
1: ancora, alla prossima.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Nicole May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato Naples Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra Nils Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio ecco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa,

0: spieghiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nesso D'Ago, uno dei Brantes, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Si suona in dei suoni che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri,

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: tratteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno: morto all'AIA Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno: Zelensky, attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno: pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Radio Delta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini. Radio.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'AIA Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione Radio, Dimensione Delta.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
3: Dimensione radio, dimensione Delta. Giovane.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che ha vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto, passa come una

dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso

0: Basta il tempo di...
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Vada.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Tra le droghe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky, attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti, solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
24: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.

0: abbracciare.
1: Non gliela daremo vinta.
0: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'AIA Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito d'imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Dall'estero. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, all'1.648esimo giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tra le notizie del giorno. Pentathlon, Micheli riparte dai mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico. I mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta. Cambiamo argomento. Hong Kong, un corso di formazione sull'IA per i cittadini. L'ultima tappa delle cerimonie di inaugurazione del programma di formazione sull'intelligenza artificiale IA rivolto a tutti i cittadini a Hong Kong si è tenuta ieri presso l'Hong Kong Productivity Council HKPC. L'HKPC aiuterà le piccole e medie imprese a diventare più competitive attraverso una trasformazione digitale basata sull'IA. Tra le notizie del giorno. Spalletti Auti Yildiz, MC Kenny e Turam, piena fiducia in Colomwani. Per la gara di domani sono Auti Yildiz, MC Kenny e Turam. L'infortunio di Yildiz è semplice, ma richiede attenzione. Cambiamo argomento. Bezzecchi leader delle practice del GP di Aragon, Martin VII. Marco Bezzecchi si prende le practice del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese dell'Aprilia ferma il cronometro sul tempo di 1:45.455 e precede di 0.010 la Ducati Gresini di Alex Marquez, davanti al fratello Mark Ducati, terzo a 0.038. Tra le notizie del giorno. Nepal, l'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari per sostenere le vittime. In risposta alle massicce inondazioni improvvise che hanno causato decine di morti in Nepal, l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni in aiuti umanitari per sostenere le comunità colpite. Questi finanziamenti di emergenza contribuiranno a soddisfare i bisogni immediati, tra cui cibo, assistenza sanitaria, acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Dall'estero. Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito d'imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Sul fronte internazionale. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, all'1.648esimo giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Cambiamo argomento. Pentathlon, Micheli riparte dai mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico. I mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta. Tra le notizie del giorno. Hong Kong, un corso di formazione sull'IA per i cittadini. L'ultima tappa delle cerimonie di inaugurazione del programma di formazione sull'intelligenza artificiale IA rivolto a tutti i cittadini a Hong Kong si è tenuta ieri presso l'Hong Kong Productivity Council HKPC. L'HKPC aiuterà le piccole e medie imprese a diventare più competitive attraverso una trasformazione digitale basata sull'IA. Cambiamo argomento. Spalletti Auto Yildiz, MC Kenny e Turam, piena fiducia in Colomwani. Per la gara di domani sono Auto Yildiz, MC Kenny e Turam. L'infortunio di Yildiz è semplice, ma richiede attenzione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.

fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Tutto vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La Costiera.

D'Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Nitta ed Emiskilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

della Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non Mama, mentre attenzione perché perde qualcosina Saif con Parlar d'amore al

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che è al microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato la Italian Chart per tantissime settimane, dal titolo Cabana.

Radio Delta 83, stai ascoltando la Italian Chart. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Jovanotti che è in tournée in tutta Italia col suo Java Party insieme ad Alfa e Buonvento al numero 10. Mentre alla posizione numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra.
1: È

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio, con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi, oggi al numero 7. Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno della Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3, siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

I grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

Dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra. Anna, stabile anche lei, all'ottavo posto. Al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 6 Samurai J con Flamenco Paranoia. Al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Agitare Coca-Cola, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio. Al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Marco Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga con Emma e

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Dall'estero. Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito d'imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Sul fronte internazionale. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, all'1.648esimo giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Cambiamo argomento. Pentathlon, Micheli riparte dai mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico. I mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta. Tra le notizie del giorno. Hong Kong, un corso di formazione sull'IA per i cittadini. L'ultima tappa delle cerimonie di inaugurazione del programma di formazione sull'intelligenza artificiale IA rivolto a tutti i cittadini a Hong Kong si è tenuta ieri presso l'Hong Kong Productivity Council HKPC. L'HKPC aiuterà le piccole e medie imprese a diventare più competitive attraverso una trasformazione digitale basata sull'IA. Cambiamo argomento. Spalletti Auti Yildiz, MC Kenny e Turam, piena fioccia in Colomwani. Per la gara di domani sono Auti Yildiz, MC Kenny e Turam. L'infortunio di Yildiz è semplice, ma richiede attenzione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. dal 26 agosto al cinema.
0: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
0: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
0: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
0: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture dal 26 agosto al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
35: The best music in the city, yeah.
34: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Trump con il Venezuela e il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno, Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Cambiamo argomento. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito d'imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Dall'estero. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, all'1.648esimo giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tra le notizie del giorno. Pentathlon, Micheli riparte dai mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico. I mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta. Cambiamo argomento. Hong Kong, un corso di formazione sull'IA per i cittadini. L'ultima tappa delle cerimonie di inaugurazione del programma di formazione sull'intelligenza artificiale IA rivolto a tutti i cittadini a Hong Kong si è tenuta ieri presso l'Hong Kong Productivity Council HKPC. L'HKPC aiuterà le piccole e medie imprese a diventare più competitive attraverso una trasformazione digitale basata sull'IA. Tra le notizie del giorno. Spalletti Auti Yildiz, MC Kenny e Turam, piena fiducia in Colomwani. Per la gara di domani sono Auti Yildiz, MC Kenny e Turam. L'infortunio di Yildiz è semplice, ma richiede attenzione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Siamo qui anche questa settimana con On Air. Cari amici, bentornati a questa prima puntata dedicata ovviamente al miglior mercato indipendente, ma quest'oggi ci siamo concessi anche qualche analisi ovviamente di canzoni di successo del momento e un tuffo nel passato con, secondo il nostro punto di vista, i migliori evergreen.

Con Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio, il suo progetto musicale nato nel 2022 unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un capolavoro d'avanguardia pop estratto dall'iconico album Mondi Lontani, No Time, No Space. Siamo nel 1985. Franco Battiato, un viaggio sonoro straordinario che fonde elettropop raffinato, suggestioni mistiche e sonorità cosmiche. Il brano trasporta l'ascoltatore in una dimensione senza tempo né spazio, grazie ad un arrangiamento elettronico ritmato, synth luminosi e l'inconfondibile tocco di Giusto Pio. Battiato gioca con la voce, alternando l'italiano all'inglese e sovrapponendo cori quasi lirici e un beat synth pop travolgente ed elegantissimo.

Urban Latino impeccabile, la testa gira di Fred De Palma, ha tutte le carte in regola per diventare una fissa radiofonica. L'artista torinese conferma la sua leadership nel connettere il reggaeton alle sonorità pop italiane.

Giuseppe Condello presenta Odio, un brano che racconta il rischio di perdere se stessi quando il bisogno di essere amati e accettati diventa più forte della propria identità. Attraverso un testo diretto e intenso, il cantautore affronta i temi della dipendenza emotiva, del condizionamento e della fragilità delle relazioni contemporanee.

tuffo perfetto negli anni 60 con Dandy degli Herman's Hermit, una delle perle più brillanti e raffinate del British Invasion firmata Ray Davies dei Kings. Il brano è un ritratto ironico, scanzonato, del tipico playboy dell'epoca, confezionato con quell'inconfondibile stile beat pop britannico che ha reso celebre la band di Peter Non.

dei picchi più alti della storia della musica italiana. Anna e Marco di Lucio Dalla, dall'album capolavoro del 1979. Lucio Dalla è un romanzo cinematografico trasformato in canzone, capace di fotografare l'America periferica e urbana dei giovani di fine anni 70 con una poesia disarmante. Il brano è una meraviglia di dinamica, arrangiamento, parte sottovoce quasi intima, con una chitarra arpeggiata e la voce narrante di Dalla che disegna i due protagonisti nelle loro solitudini. Anna, che vorrebbe andarsene, Marco, che a ballare sembra un cane.

E lui è una voce che ormai abbiamo imparato a conoscere, stiamo parlando di Michele Camillò con Boomer, il singolo del cantautore pubblicato il 3 aprile del 2026. Il brano, nato durante un periodo di forza burnout, crisi personale alla fine del 2025, affronta il tema del conflitto generazionale, mettendo in scena un vero e proprio dialogo scontro. La canzone contrappone due figure simboliche.

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, è un artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. Yes Come On è un brano dal carattere brillante ed energico che racconta l'incontro con qualcosa di assoluto e senza tempo.

un classico intramontabile dell'alt rock dei primi anni 2000, Maybe Tomorrow degli Stereophonics, è una gemma di rara eleganza, sorretta da un'atmosfera soffusa e malinconica ma profondamente avvolgente. Il brano mette in primo piano la voce graffiata e inconfondibile di Kenley John, che si muove con naturalezza su una trama acustica lenta, arricchita da sfumature soul e da un organo Würzler che dà al pezzo un respiro quasi calmo e rassicurante.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Trump con il Venezuela e il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno, Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Cambiamo argomento. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito di imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Dall'estero. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, all'1.648esimo giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tra le notizie del giorno. Pentathlon, Micheli riparte dai mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico. I mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta. Cambiamo argomento. Hong Kong, un corso di formazione sull'IA per i cittadini. L'ultima tappa delle cerimonie di inaugurazione del programma di formazione sull'intelligenza artificiale IA rivolto a tutti i cittadini a Hong Kong si è tenuta ieri presso l'Hong Kong Productivity Council HKPC. L'HKPC aiuterà le piccole e medie imprese a diventare più competitive attraverso una trasformazione digitale basata sull'IA. Tra le notizie del giorno. Spalletti Auto Yildiz, MC Kenny e Turam, piena fiducia in Colomwani. Per la gara di domani sono Auto Yildiz, MC Kenny e Turam. L'infortunio di Yildiz è semplice, ma richiede attenzione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

atmosfere con Per sempre sì di Sal Da Vinci, un brano che celebra l'amore attraverso la tradizione della grande canzone d'autore melodica campana, contaminata da una produzione pop moderna e orchestrale. L'artista napoletano sfoggia tutta la sua potenza vocale e la sua carica interpretativa, trasformando una promessa d'amore in un inno travolgente di grande impatto emotivo.

0: questi giorni e mi...
1: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore, nel tempo è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Ad On Air, perché lo faccio.
2: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio. Altro, ore e ore passate in studio, mentre fuori i numeri restano piccoli e i grandi risultati.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Dall'estero, Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno, Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Cambiamo argomento. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito d'imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Sul fronte internazionale, ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, all'1648esimo giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tra le notizie del giorno, Pentathlon, Micheli riparte dai mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico. I mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta. Cambiamo argomento. Hong Kong, un corso di formazione sull'IA per i cittadini. L'ultima tappa delle cerimonie di inaugurazione del programma di formazione sull'intelligenza artificiale IA rivolto a tutti i cittadini a Hong Kong si è tenuta ieri presso l'Hong Kong Productivity Council HKPC. L'HKPC aiuterà le piccole e medie imprese a diventare più competitive attraverso una trasformazione digitale basata sull'IA. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Dall'estero, Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno, Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Cambiamo argomento. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito d'imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Sul fronte internazionale, ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, al 1648 giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tra le notizie del giorno, Pentathlon, Micheli riparte dai mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico. I mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta. Cambiamo argomento. Spalletti Auti Yildiz, MC Kenny e Turam, piena fiducia in Colomwani. Per la gara di domani sono Auti Yildiz, MC Kenny e Turam. L'infortunio di Yildiz è semplice, ma richiede attenzione. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno, Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Dall'estero. Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno, Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni, ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Cambiamo argomento. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito d'imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Sul fronte internazionale. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, al 1648 giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio Delta. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

danni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno, Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Dall'estero. Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Tra le notizie del giorno, Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni, ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Cambiamo argomento. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito di imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Sul fronte internazionale. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, al 1648 giorno di guerra. Droni russi hanno provocato un grave incendio e diverse esplosioni in un deposito di esplosivi alla periferia di Kiev, costringendo all'evacuazione di oltre 200 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio Delta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie?
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
0: dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
0: A settembre
21: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote vs Acme!
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre!
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

Anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni Canto d'amore. Numero 12 per Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su

Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, Dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri. Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana Madame con Mama.

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso

esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao ciao.

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tracce.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Tra le notizie del giorno. Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Dall'estero. Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo

0: accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Cambiamo argomento. Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Tra le notizie del giorno. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito di imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà presto che sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

di sera, con gli occhi pieni di luce ancora, e fuori già tramontava, amore mio, che ora è? Quegli occhi sempre in tempesta, una stazione di posta perenne del sole.

felice come un'etrusca, e la città con la testa in su a guardarti, e adesso sai che non si accetta il ribelle, no, e fatalmente si accoglie soltanto lì.

0: tempo che va, qui tra gli scempi e gli incantesimi della contemporaneità. E insomma, che ora è? Mio folle e tenero amore, durato tutta la vita senza iniziare mai, durato tutta la vita e mai cominciato.
1: Salita del vuelo.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina Italia, angelo d'aria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Marquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Marquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Tra le notizie del giorno. Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Dall'estero. Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Cambiamo argomento. Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni, ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Tra le notizie del giorno. Urso una social card per la benzina? Allo studio misure selettive. In merito al caro carburanti, per superare il nodo accise e rendere gli aiuti strutturali, sono allo studio misure selettive, innanzitutto a beneficio di chi si sposta per lavoro e di ceti meno abbienti. Oltre alla filiera dell'autotrasporto che abbiamo preservato con il credito di imposta, limitando così l'impatto inflattivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
0: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
5: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta. Sprint di Coquarde, ma si maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria, arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno, Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Tra le notizie del giorno, Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Sul fronte internazionale, Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Cambiamo argomento. Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni. Ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma in maglia rossa. Si riapre tutto, non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero, Cina-Italia, Angelo Dari, arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno, Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Tra le notizie del giorno, Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Sul fronte internazionale, Trump con il Venezuela è il più grande accordo sul petrolio della storia. Stati Uniti e Venezuela hanno sottoscritto un accordo relativo al petrolio del paese sudamericano, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili dalle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Gli Stati Uniti hanno appena concluso un accordo con il Venezuela, il più grande affare petrolifero della storia mondiale. Cambiamo argomento. Palermo ricorda Libero Grassi ucciso 35 anni fa dalla mafia. La sua morte ha svegliato la società civile dal torpore e avviato una nuova stagione di contrasto alla mafia. 35 anni fa in via Alfieri veniva assassinato Libero Grassi, proprietario dell'azienda tessile Sigma. Cosa Nostra lo uccise per la sua ribellione alle estorsioni, ma da lì in poi la risposta di Palermo fu netta e arrivò grazie sia al lavoro del mondo associativo sia all'attività incessante della moglie di Grassi, Pina, e dei figli Alice e Davide. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Berardi subito decisivo. Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Tra le notizie del giorno. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Cambiamo argomento. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato dell'Amantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Tra le notizie del giorno. Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio Delta. 1, 2.

penserai dopo questa canzone, che facile parlare davanti a un riflettore, ma non contiamo niente,

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Berardi subito decisivo. Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Tra le notizie del giorno. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Cambiamo argomento. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquard e Mas in maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Dari arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato della Mantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Tra le notizie del giorno. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale in gravi condizioni. Tra le notizie del giorno. Allegri attenzione al Como, ha fatto cose straordinarie. Sarà emozionante la gara di domani, soprattutto perché giochiamo nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie recentemente. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

lo so, sei passata e hai detto così. Quercia solitaria tu avrai, una lacrima d'argento. Lui l'ha chiamata

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Debutto vincente della Juve allo Stadium, Parma al tappeto per 2-0. Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di questa. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo. In gol nel finale anche Koop Meiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Tra le notizie del giorno. Berardi subito decisivo, Sassuolo batte Torino 2-1. Domenico Berardi subito decisivo al ritorno in campo. Al rientro da un infortunio alla caviglia destra, il numero 10 del Sassuolo regala i 3 punti ai neroverdi nel match con il Torino, valido per la seconda giornata di campionato. Cambiamo argomento. Fiorentina, festa centenario da incubo. Il Frosinone cala il tris al Franchi. La Fiorentina festeggia nel peggiore dei modi i propri 100 anni di storia perdendo in casa con un pesantissimo 3-0 per mano del neopromosso Frosinone. Prestazione shock per la formazione allenata da Fabio Grosso che paga gravi errori individuali ed un secondo tempo di pessimo spessore. Tra le notizie del giorno. Pogačar cade e si ritira dalla Vuelta, sprint di Coquarde ma sin maglia rossa. Si riapre tutto. Non solo nella Vuelta, ma in un finale di stagione totalmente stravolto. Dall'estero. Cina-Italia, Angelo Daria arti marziali strettamente legate a cultura nazionale. Per me, la richiesta del maestro Chen Leping di imparare a leggere, scrivere e parlare cinese è stata assolutamente corretta, perché è l'unico modo per comprendere pienamente le metafore e i misteri racchiusi nelle arti marziali cinesi. Così Angelo Daria, presidente dell'Associazione Italiana di Pugilato dell'Amantide Religiosa delle Sette Stelle, riassume la lezione più importante appresa dal maestro cinese. Cambiamo argomento. Marc Márquez vince la sprint di Aragon davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo. Marc Márquez Ducati si prende la sprint race del Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi Aprilia e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex, Ducati Gresini, bravo ad approfittare del duello tra Márquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Tra le notizie del giorno. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, Movimento 5 Stelle grande apprensione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Cuba. È giunto in ospedale.

0: e in gravi condizioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si